0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Continuano la difesa del loro titolo e sono a 3 minuti dai leader Atalanta con una partita in campo. Tuttavia questo inizia anche una lista di vittorie.